apomo tumi die apomo ho ho bone a na ma e ho ho me so sa ko make sure pa won so